0: Ce? E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai. Noi assi da cao. Hey, se vivi la mano. Yeah.
0: Noi assi da di un mondo. Se vivi la io io c'è.
1: E non è.
0: Vedi ma oh. Vedi un saio tuo. A ti assi fu. E il suo vito. E il suo vito. E il suo vito.
1: I need us, I need us, I need us, hey!

away. Ho visto uno, ho visto uno. Qua una viene in altri suo, e un suo vinti americano.